0: il sotano del rock.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.